pretty good. I made a few mistakes.

but we're not giving in. Take heart.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.
1: Radio Start presenta il singolo della settimana.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

0: Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

scoperti, che sono un astro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono un astro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: amore mediterraneo.
1: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

but I'm still real, you know.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ciao a tutti Rettili e Carlo, parte come ogni sabato alle ore 12.30 Radio Linux, questo programma particolare che vi informa di tutto ciò che riguarda il sistema operativo Linux e poi ovviamente di open source e free software, in poche parole l'alternativa libera ai sistemi operativi proprietari trovate sui vostri PC, un mondo libero e informatico dal punto di vista proprio, diciamo così, tecnico del termine. E allora, sapete bene che questo programma parla di distribuzione Linux e tra l'altro ha una sua versione video che trovate appunto su YouTube, quindi basta cercare Radio Linux e mettere a fianco la relativa data, oppure anche su pirtube.1 che fa parte appunto del Fediverso, anche lì sono presenti i nostri video. Ovviamente c'è una versione podcast che poi troverete sul sito della web radio radiostar.it, c'è la replica del lunedì mattina alle ore 10.30, le notizie passano sul sito, sulla pagina di Facebook di Radio Start, e noi dal punto di vista diciamo di quello che facciamo possiamo essere seguiti sia su Mastodon.1 e poi anche su Livello Segreto. Parlando di distribuzioni Linux, che poi sono così tante proprio per questo motivo, perché cercano di affronteggiare tutte le necessità hardware che possiamo avere, da coloro che hanno i computer più nuovi a quelli più vecchi, parlando di distribuzioni, questa settimana c'è stato il ritorno di una distribuzione per molti celebre che si chiama Peppermint OS. Peppermint OS è una distribuzione che trovate a peppermintos.com, distribuzione molto leggera e molto particolare che ha una storia dietro un po', diciamo così, strana, nel senso che è una distribuzione che inizialmente partiva da Ubuntu per poi trasformarsi piano piano dopo la scomparsa di colui che aveva ideato il progetto Peppermint OS e trasformarsi in una distro molto legata ovviamente alla comunità che regge questa distribuzione che appunto deriva dal mondo Debian, in questo caso Debian 13, e anche dalla Daewon, che sarebbe un fork di Debian che non utilizza systemd. In certi casi anche abbastanza, diciamo, effettivamente, ecco, diciamo una parola giusta, più veloce rispetto alla versione Debian. E in realtà questo porta quindi a un duplice lavoro, anche perché le basi, come ho detto prima, sono diverse. E esistono quindi diverse ISO. Se volete una distribuzione, diciamo, derivata e abbastanza aderente a ciò che riguarda proprio il funzionamento della Debian, sicuramente Peppermint OS versione Debian, Trixie per essere più precisi, è l'ideale. Altrimenti c'è la versione Daewon. Io ho provato ambedue le versioni. Se qualcuno si vuole andare a vedere la procedura di installazione, basta che può vedere appunto su Radio Linux il canale YouTube e su Pirtube.1 la versione video. Comunque l'installer è quello creato dal team di Peppermint OS, si chiama appunto Peppermint Installer. Ovviamente potete scaricare ambedue le versioni, sia quella derivata da Debian e quella derivata da Daewon, che ha il nome Excalibur, però diciamo che è sempre una derivata appunto Daewon, e c'è il software che potete tranquillamente utilizzare che si chiama Etcher, che vi fa creare la pennetta USB e quindi riavviare il vostro PC, quindi per effettuare l'installazione. Ovviamente quando parte l'installazione dovete scegliere la relativa lingua e il relativo fuso orario, la relativa tastiera e poi cosa fare appunto del vostro hard disk. Io, avendo provato ambedue le versioni di questa distribuzione, vi consiglio ovviamente che se dovete fare l'installazione di Peppermint OS utilizzate un solo disco senza fare relative partizioni.
E qui c'è anche una differenza fra una versione tipica, quella della Debian, che basta andare avanti e fare la installazione, e con invece la parte che è derivata dal mondo Dewan, che non utilizza systemd come init di partenza, ma utilizza appunto runit, openrc e punto sinxit core. Quindi sono dei termini tecnici che vanno proprio a cambiare il funzionamento della stessa distribuzione e quindi avrete degli effetti diversi. Di solito l'effetto immediato e più logico che si vede è appunto è il fatto che la distribuzione con base Dewan va più forte, più veloce della Debian e utilizza tra l'altro meglio le risorse. Il problema di questa versione è purtroppo che io ho provato tutte e due le installazioni e mentre con l'installazione della Peppermint OS con base Debian naturalmente l'installazione va a termine, quindi avrete al riavvio la stessa Peppermint, la stessa distribuzione molto particolare. Nella versione invece Dewan la procedura si blocca, o meglio termina, ma al riavvio non viene mostrato nessun sistema operativo sul relativo portatile. Ci sono tante caratteristiche di questa distribuzione che la rendono interessante, la presenza di come ambiente desktop XFCE nella sua versione 4.20 e poi ovviamente la presenza di software particolare che vi verrà mostrato proprio all'avvio della stessa distribuzione che potete installare tranquillamente. Prima di tutto, per esempio, ci sono diversi browser che potete installare ovviamente oltre a Firefox, fra cui per esempio Brave o anche Tor Browser oppure Qt Browser oppure per esempio Falcon. E poi ci sono altri software che riguardano per esempio il mondo del multimedia, basta cliccare su di questi e si verificherà la relativa installazione. Come browser di default viene scelto LibreWolf che è una versione più leggera e completamente libera da qualunque telemetria rispetto a Firefox, è un browser che ha diciamo, un grande successo fra varie distribuzioni, per esempio Ufficio Zero, che è una distribuzione italiana molto nota, utilizza LibreWolf e poi come file manager abbiamo appunto Tuner che viene utilizzato moltissimo anche a distribuzioni derivate sia dal mondo Debian che sia dal mondo Ubuntu e che in questa sua ultima versione effettivamente è molto funzionale, risolve un bel po' di problemi rispetto alle versioni precedenti. Poi ci sono altri software particolari come per esempio Gparted, che è un software che viene utilizzato per fare le partizioni nell'ambito dello stesso hard disk, e poi Synaptic, che è il tipico gestore dei pacchetti con cui vi consente di poter installare qualunque tipo di software. Tra l'altro non sono presenti nell'ambito di questa distribuzione pacchetti che derivano dal mondo Flatpak, possono essere aggiunti, ma possono essere aggiunti per chi decide di installare la versione Debian di Peppermint OS. È una distribuzione, come ho detto, particolare che sicuramente è interessante proprio per questo motivo, perché viene utilizzata moltissimo sui computer vecchi, è molto veloce, ha una buona base di apprendimento, nel senso che effettivamente una volta capito il funzionamento non ci sono problemi. Io quello che invece mi ha colpito negativamente è il fatto di vedere la versione di Dewan, che va sotto il nome di Excalibur, avere tantissimi problemi nella fase di installazione, nella fase di riavvio.
non ho capito bene nemmeno quale sia la soluzione al fatto che questa distribuzione

0: la RAM siamo sui 10 giga, quindi più che soddisfacente. È un i3, ma l'ho provato pure su un i5, eppure tutto sommato questa distribuzione ha un problema proprio di staller in questa versione, mentre guarda caso nella versione Debian questo problema non si presenta. E quindi torniamo un po' al discorso che abbiamo fatto 2 o 3 settimane fa sul fatto che ci siano molti utenti che si lamentano delle procedure di installazione delle distribuzioni Linux che sono troppo difficili oppure non sono chiare. In questo caso io direi che proprio che non sono chiare. E quindi ci sono moltissime lamentele. Purtroppo questa è anche una risposta negativa, nel senso che le persone che si vogliono avvicinare al mondo Linux molte volte provengono dal mondo Windows, non sempre, però molte volte provengono dal mondo Windows e utilizzano magari i computer di qualche anno alle spalle per provare l'installazione. Certo che se si propone una distribuzione del genere e la distribuzione si blocca, la persona rimane male, quindi c'è anche la possibilità che abbandoni la voglia di utilizzare software libero, open source e quindi distribuzioni Linux. Ecco perché esistono tante distribuzioni e anche diciamo, la considerazione è che ogni volta che abbiamo delle impennate per quanto riguarda l'utilizzo delle distribuzioni Linux nel mondo in generale, ma anche dalle nostre parti in Italia, guarda un po' caso, queste impennate in positivo coincidono sempre con l'uscita di Ubuntu, di Linux Mint, a volte Fedora, soprattutto attualmente perché ha cambiato l'installer, e quindi la considerazione è sempre la stessa. Secondo me, chi crea distribuzioni si deve mettere in testa che deve creare un installer chiaro, che non lasci adito a dubbi, altrimenti si può benissimo scrivere nel momento in cui si crea la distribuzione che la distribuzione non è utile per le persone che si avvicinano al mondo Linux, ma che la tale distribuzione o tali distribuzioni sono dedicate esclusivamente a utenti esperti. Altrimenti, come sempre, l'utente che proviene da Windows scappa.
1: E bentornati ad una nuova puntata anche da parte mia, e come al solito iniziamo con Sparky e Makulu. Per quanto riguarda Sparky, una novità c'è ed è direi proprio simpatica, perché il buon Pavel Pianoschi, se non ricordo male, ha inserito nei propri repository Zap Zap, secondo la descrizione fornita dagli sviluppatori, quanto di più simile possiamo avere a WhatsApp sopra i nostri computer Linux, ma se non addirittura sopra tutti i computer, non ho ben capito, in quanto Meta non dà le API per sviluppare applicazioni WhatsApp, ma solamente permette il WhatsApp via web o giù di lì. Quindi provatelo, fateci sapere. Ah, nota bene, è scritto MPI-Qt5 o 6, non ho ben capito. Comunque, devo dire che almeno le immagini sono ben carine. Se riuscissero a fare una sorta di Franz o Fritz, non ricordo bene, o Rembox con la stessa impostazione, sarei ben lieto di passare da Min, ossia il browser con i vari Telegram, WhatsApp, Discord e compagnia cantante, a un'applicazione un po' più strutturata, ecco, diciamo così. E invece per quanto riguarda Makulu, dal punto di vista della distribuzione non mi pare ci siano grosse novità, però il buon Reimer una o più volte al giorno rilascia paccioni e mega paccioni per Electra AI, e a quanto pare siamo arrivati a quasi 300 modelli di intelligenza artificiale interpellabili a gratis, sui limiti alzati di richieste, già abbiamo parlato la settimana scorsa. Mentre finalmente ho visto la IDE, la GUI, ecco. E devo dire che è abbastanza funzionale. Poi soprattutto nel caso riuscisse ad avviarla e vi si blocca, sappiate che si apre in background una finestra di terminale con tutto quello che l'agente AI va pensando, dicendo e provando a fare. E nota bene se ogni tanto vi si punta, vi si blocca, non riesce a connettersi ai vari LLM.

0: eccetera. Provate ad aggiornare e riavviare il computer perché così facendo dovrebbe tornare tutto a posto. E veniamo quindi alle notizie dal mondo, o meglio dall'Unione Europea, perché partiamo con una serie di notizie che ci vengono proprio da, diciamo, casa nostra. E due venerdì fa l'amministrazione Trump ha ordinato ad Anthropic di vietare l'accesso ai suoi modelli di intelligenza artificiale più avanzati, Fable 5 e Mythos 5. Io, vedendoli così accostati, Fiaba e Mito, mi ha dato molto da pensare, almeno per quanto riguarda il nome. Comunque è una notazione che butto lì. E a tutti i cittadini e organizzazioni stranieri per ragioni di sicurezza nazionale, costringendo la società americana a disabilitare i due sistemi a livello globale. L'episodio rivela nuovamente la vulnerabilità dell'UE in termini di sovranità tecnologica. La Commissione ha preso atto della decisione di Anthropic. Questo sottolinea ulteriormente la necessità per l'Europa di una sovranità tecnologica. Dimostra inoltre l'importanza della nostra legislazione vigente in materia di sicurezza informatica e IA, ha detto un portavoce. Sono in arrivo sul mercato una serie di potenti modelli di intelligenza artificiale. Sebbene questi modelli offrano grandi capacità informatiche, presentano anche serie preoccupazioni in materia di sicurezza informatica, ha spiegato un altro portavoce. La Commissione intende presentare un nuovo piano di azione sulla sicurezza informatica e l'IA. Voi ovviamente fateci pensare da quale parte propendete, scriveteci a radiolinux@radiostart.it, così magari Attilio si diverte a fare un bel diorama da trasmettere su PeerTube o qualunque diavoleria utilizzi. Altra notizia invece che ci viene dall'Unione Europea è che 2 settimane fa l'antitrust ha ordinato a Meta una misura molto dura nell'ambito di un'indagine per abuso di posizione dominante dopo la sua decisione di dicembre di impedire l'accesso a WhatsApp dei fornitori di AI concorrenti. Meta dovrà ripristinare entro 5 giorni l'accesso gratuito e libero a WhatsApp per gli assistenti IA generalisti concorrenti e mantenerlo fino al termine dell'indagine della Commissione. Teresa Ribera, la vicepresidente della Commissione responsabile della concorrenza, non ha ritenuto sufficiente l'offerta di Meta di imporre il pagamento di un corrispettivo per accedere a WhatsApp, perché l'ammontare era talmente alto da essere equivalente a un divieto di accesso. Secondo la Commissione vi è l'urgente necessità di prevenire il rischio di gravi danni alla struttura competitiva nel mercato in crescita degli assistenti IA generalisti. La Commissione vuole preservare la scelta dei cittadini di tutta Europa in merito agli assistenti IA che desiderano utilizzare con WhatsApp, senza che altri prendano questa decisione al posto loro, ha detto Ribera. Un portavoce di Meta ha accusato la Commissione di eccesso di regolamentazione e ha annunciato ricorso. Anche qui veniteci a dire come la pensate. Io già so che Attilio è un turbo anarcocapitalista e quindi vuole abbattere tutte le decisioni della Commissione.
1: E adesso passiamo a un'altra distribuzione che, come la precedente, appartiene al mondo della Debian numero 13. Sto parlando di una distribuzione che avevo già presentato la settimana scorsa, si chiama Refresh OS. Perché è interessante questa distribuzione? Perché è arrivata la versione 3 e utilizza il kernel 6.12, ma utilizza anche KDE Plasma 6.3.6. È una distribuzione molto facile da installare, che sicuramente aiuta molto l'utente alle prime armi, e tra l'altro è una distribuzione che cura molto gli aggiornamenti e ha una propria visione proprio del mondo Linux, soprattutto per la gestione dei pacchetti, perché non utilizza i pacchetti Flatpak, e non utilizza nemmeno i pacchetti Snap. Quindi i pacchetti Snap appartengono al mondo di Ubuntu o Snap, mentre i pacchetti Flatpak sono dei pacchetti che vengono aggiunti, e io ne faccio a uso spropositato, soprattutto in distribuzioni appunto come la Debian, per avere il software più aggiornato. Loro invece hanno preso proprio questa posizione di non includere il pacchetto Flatpak, Tra l'altro io per la verità l'ho aggiunto senza nessun tipo di problema, c'è una procedura molto molto semplice che riguarda appunto l'aggiunta di Flatpak e dei vari gestori, però loro hanno questo tipo di visione e quindi creare una distribuzione che fosse completamente libera e open source e che si diciamo, rivolgesse agli utenti di qualunque categoria. Tenendo in considerazione sempre che c'è una necessità di soddisfare la presenza di driver, perché si parla anche di portatili, magari con hardware particolare. E come abbiamo visto, è una distribuzione che utilizza Discover per quanto riguarda la gestione dei pacchetti. Questo tipo di software è molto noto e quindi offre la possibilità di installare diciamo, il software, di fare gli aggiornamenti, di insomma fare tutto quello che serve nell'ambito della stessa distribuzione e con Discover quindi si viene a soddisfare qualunque tipo di necessità. Anche dal punto di vista proprio del software che viene utilizzato è particolare perché, per esempio, non utilizzano Dolphin o altri file manager, ma utilizzano Nemo che, se non sbaglio, proviene dal mondo Cinnamon. Questo perché per molti Nemo funziona meglio dal punto di vista della gestione dei file. E Nemo, se non ricordo male, è un programma che è molto diciamo, utilizzato da coloro che utilizzano appunto Linux Mint, che utilizzano Cinnamon e così via. È un file manager fatto bene, direi che potete tranquillamente usarlo. Poi, nell'ambito di questa distribuzione ci sono già dei software particolari che riguardano per esempio le previsioni meteo e ovviamente abbiamo la presenza di LibreOffice e l'installer che viene utilizzato è proprio Calamares, quindi quello che troviamo ogni giorno in moltissime distribuzioni Linux, quindi metterete la vostra lingua, la vostra determinata città, quindi per il fuso orario, la relativa tastiera e quindi deciderete di fare o un dual boot con Windows presente oppure a cancellare il disco e utilizzare esclusivamente la distribuzione Linux Refresh OS. Refresh OS nella sua versione 3.0 la trovate su distrowatch.com e ovviamente distribuzione che al riavvio effettuerà il relativo tipo di aggiornamento. Altri software in particolare che abbiamo nell'ambito di questa distribuzione abbiamo Ocular per quanto riguarda la lettura dei PDF e poi Kwrite per quanto riguarda appunto la possibilità di scrivere testo. E quindi anche mi pare che si chiama Color Paint per quanto riguarda la possibilità di disegnare nell'ambito di questa distribuzione. Ora, un'altra particolarità di questa distribuzione, e questo sta diventando molto, diciamo, concretamente una situazione, diciamo, che si sta allargando sempre di più, l'utilizzo come browser di default di Brave. Perché? Perché Brave ha un blocco delle pubblicità, ha una tutela della privacy ed è sicuramente un browser molto utilizzato, per esempio, anche nell'ambito degli smartphone. E quindi c'è una certa, come si dice, compatibilità fra ciò che vedete sullo smartphone e ciò che vedete appunto sul vostro browser. Tra l'altro anche un altro elemento interessante è che questa distribuzione dà come lettore di feed RSS aggregator che funziona molto molto bene e poi ovviamente vi dà la possibilità anche di utilizzare Firefox se appunto volete fare ciò. Poi abbiamo un software particolare che si occupa della scrittura delle ISO, delle immagini, se volete per esempio provare altre distribuzioni, e poi avete Time Shift che viene usato per appunto effettuare le copie del vostro sistema operativo, i backup e così via. Per quanto riguarda invece la situazione multimedia, c'è ovviamente VLC che è onnipresente, poi mi pare che ci sia anche Celluloid, e quindi ci sono altri software particolari, per esempio K-Record, che sarebbe una mezza specie di alternativa a Audacity, ma con molte meno funzioni. Poi ovviamente abbiamo anche LibreOffice, questo già l'abbiamo detto, e la presenza del calendario, contatti e così via. Io questa distribuzione l'ho provata per un po', ci ho messo una settimana a provarla, e devo dire che funziona bene, nel senso che se volete una Debian che non vi porti alla fase sua di installazione e che abbia un KDE che funzioni in maniera discreta, senza darvi fastidio, soprattutto se non volete utilizzare pacchetti Snap o Flatpak, ma tanto Snap provengono dal mondo di Ubuntu, è una distribuzione ottima per iniziare. L'ho trovata anche abbastanza veloce, considerato che utilizzo la KDE, quindi direi che il suo obiettivo è quello di avvicinare utenti che provengono dal mondo Windows con un ambiente stabile e sicuro. E secondo me raggiunto di interessante, sicuramente per chi proviene dal mondo di Windows, è il fatto che utilizzi come browser Brave, perché Brave ultimamente sta acquisendo una grandissima notorietà. Un po' ricordiamo che Brave ha come base Chromium, e quindi Brave poi però ha le sue diciamo peculiarità dal punto di vista proprio dell'utilizzo. Tra l'altro è uscito anche Brave Origin per quanto riguarda i sistemi operativi Linux, che è in versione gratuita, mentre per Windows e Mac penso che sia in versione a pagamento, con ulteriori possibilità di fare tagli rispetto alla versione originale di Brave come browser, perché Brave nell'ambito del browser incorpora, se voi andate a vedere fra le specifiche, tantissimi riferimenti, per esempio all'intelligenza artificiale o altre caratteristiche. Brave Origin viene offerto a titolo gratuito per gli utenti Linux, in quanto è come se ci dicesse la stessa società: abito Brave Origin, dove non c'è nulla, c'è solo il browser, il che per molti è importante, perché noi siamo un po' stufi di avere tutte queste estensioni o diciamo implicazioni di software aggiunte molte volte dagli stessi browser, quando in realtà l'utente non li vuole, o al limite se li vuole andare a scegliere lui. Comunque è un ulteriore motivo per poter provare questa distribuzione, che si chiama Refresh OS e che trovate su distrowatch.com.
0: Oh, altra notiziola che ci viene dall'Unione Europea è che sempre un paio di settimane fa Apple ha introdotto il suo nuovo sistema di intelligenza artificiale Siri AI, ma ha anche annunciato che gli iPhone e gli iPad nel mercato UE saranno esclusi dall'integrazione a causa delle regole del DMA, ossia il Digital Markets Act. E la versione della Commissione, tuttavia, è divergente, per non dire opposta. La decisione di non lanciare Siri AI nell'UE spetta esclusivamente ad Apple, ha detto un portavoce. Assolutamente nulla del DMA vieta ad Apple di introdurre nuovi prodotti nell'UE. Quello che Apple non può fare è chiudere il mercato proprio come qualsiasi altro operatore. Non spetta loro decidere chi può innovare, né scegliere quali strumenti di intelligenza artificiale i cittadini dell'UE possano utilizzare. Il portavoce della Commissione ha ricordato gli obblighi di interoperabilità del DMA, che mira a garantire una concorrenza equa e aperta per gli sviluppatori. Qui io aggiungerei la chiosa del buon onorevole Quintarelli, il quale ha scritto che ritardino l'uscita di Siri AI di qualche mese, può solo voler dire che non che fosse un limite impossibile da oltrepassare ossia la possibilità l'obbligo di rendere interoperabile il sistema Apple, quindi iOS e dintorni, bensì solamente che è una cosa che non si è voluta fare all'inizio e si può tranquillamente fare dopo. Comunque, continua la newsletter di David Caretta. Qual è la vera storia dietro Siri AI? Abbiamo avuto alcuni contatti con Apple su questo argomento, ma Apple non è stata in grado di sviluppare soluzioni di interoperabilità conformi, ha spiegato il portavoce. Invece di cercare soluzioni di conformità adeguate, Apple ha semplicemente chiesto alla Commissione di essere esentata dai suoi obblighi di interoperabilità ai sensi del DMA, e questo per almeno 18 mesi. Per la Commissione questa non è un'opzione, perché significherebbe che nessun altro agente di intelligenza artificiale, a parte Siri AI, per inciso sviluppata da Google, avrebbe le stesse possibilità di essere scelto dagli utenti iPhone. Cosa ancora più importante, il diritto dell'UE non è negoziabile. La Commissione non concederà alcuna esenzione, proprio come un agente di polizia non esenterebbe un automobilista dal rispettare il limite di velocità, ha detto il portavoce. Secondo le nostre fonti, Apple avrebbe cercato di ricattare la Commissione europea minacciando una campagna contro l'UE se non avesse autorizzato una deroga per Siri AI. Oh, torniamo invece sulla nomina di Schnabe, Jim Hagemann Schnabe, come inviato speciale per l'intelligenza artificiale, perché Brando Benifei, Anna Cavazzini e Michael McNamara, che se non erro sono tutti e tre europarlamentari, presenteranno un'interrogazione parlamentare alla Commissione insieme a decine di altri deputati socialisti, liberali e verdi per contestare la modalità di nomina da parte di Ursula von der Leyen del nuovo inviato speciale per l'intelligenza artificiale. Hagemann Schnabe continuerà a presiedere il gruppo tedesco Siemens, che ha svolto attività di lobby contro l'AI Act. L'interesse di un'impresa stabilita, non possono, l'interesse di un'impresa stabilita non possono essere assimilati con gli interessi dell'ecosistema industriale diverso dell'Europa, che include PMI, start-up, lavoratori, consumatori ed esperti indipendenti. Io spero che abbiate colto il senso della frase, che più o meno dovrebbe essere: gli interessi di una data impresa non possono essere assimilati con gli interessi dell'intero ecosistema industriale europeo o giù di lì. I deputati vogliono sapere se la Commissione renderà pubblici il mandato, la procedura di selezione, la dichiarazione di interessi e la valutazione su eventuali conflitti. Anche gli obblighi di trasparenza sono messi in discussione. La guida della politica europea sull'IA industriale è affidata al presidente di un'unica azienda a poche settimane dall'omnibus sull'IA, mentre la valutazione approfondita citata dalla Commissione rimane segreta. Questo è il metodo che contestiamo: decisioni prese dall'alto, vicine solo a determinate industrie e il controllo trattato come un ostacolo, ci ha detto Benifei. Oh, poi, dulcis in fundo, mi pare giovedì scorso, l'Eurostat ha pubblicato i dati sui progressi verso il decennio digitale per il 2025, ma anche i dati sui giovani che incontrano messaggi ostili online nel 2025. Se voi avete la pazienza di andare a compulsare le tonnellate di dati che pubblica Eurostat, fateci sapere, perché io sono abbastanza curioso di sapere quanti giovani, almeno in percentuale, incontrano messaggi ostili online e di che tipo.
1: E siamo arrivati al termine di questa puntata di Radio Linux. Abbiamo parlato di distribuzioni, di novità che riguardano il mondo Linux. Vi ricordo che troverete questa puntata anche nel suo formato video su YouTube, con appunto Radio Linux, mettete la relativa data, oppure su Peertube.1. In genere pubblichiamo la versione video della stessa puntata verso le ore 15-16, dipende dal tempo che abbiamo. Vi ricordiamo che siamo anche su Mastodon.1, sul livello segreto. Ovviamente c'è la versione podcast di questa puntata, così come delle altre, sul sito della web radio dello star.it. E vi ricordo anche che la puntata va in replica il lunedì mattina alle ore 10:30, che gli annunci escono sulla pagina di Facebook di radiostar.it. Attilio e Carlo vi salutano, vi danno appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti!

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

does that. Let it do, let it do.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Lego palà, metteixo lingua que sa mamma. Amma i amaga d'olatro, vidi ma buco per la meglio clamma.
1: Mon papa è prego palà, metteixo lingua que sa mamma. Amma i amaga d'olatro, vidi ma buco per la meglio clamma.
2: Mon papa è prego palà!
1: Sa mamma è prego palà.

E quanto tempo ci resta? Tu che lo hai sempre saputo, che dentro ad ogni tempesta io

casa tutto va bene. Ho riordinato la spesa, guardando ciò che conviene.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Buon pomeriggio a tutti, questo è sabato 20 giugno, a parlarvi è Francesco Bibone, questo è naturalmente Radio Start, con un orario leggermente diverso dal solito. E, insomma, siamo qui per una nuova puntata di Dica 33 Focus, l'approfondimento dell'album of the week scelto da Radio Start. Naturalmente questa è la parte finale di una rubrica che inizia il lunedì, dal lunedì al venerdì alle 15.30 c'è Dica 33, momento in cui vi facciamo ascoltare tre tracce, di solito il nostro album della settimana, senza presentazioni, soltanto jingle in apertura e chiusura, e poi appunto al sabato con replica la domenica mattina alle 8.30 andiamo a raccontare, a celebrare, in qualche modo contestualizzare quello che è il nostro album della settimana, settimana chiaramente che ormai si sta a concludere. Per quanto riguarda appunto questa settimana che finisce proprio domani, domenica, l'album della settimana era Songs of Personal Loss and Protest, l'ultimo album di John Spencer, e prima di entrare nell'ambito di raccontarvi questo disco attraverso le recensioni, andiamoci ad ascoltare quello che il 7 aprile era stato rilasciato come primo singolo. Sto parlando della traccia che porta il titolo di Knock Him Out, lui è John Spencer.

Era quindi il 7 aprile quando venne rilasciato il primo singolo, il primo assaggio di questo nuovo album per John Spencer. Sto parlando di Knock 'Em Out. Iniziamo ad addentrarci in questo disco attraverso la lettura di recensioni. Iniziamo sul web, dal sito Sentire Ascoltare, con la recensione a firma Edoardo Bridda, che ci racconta un po' di questo disco. All'inizio del decennio John Spencer ha dichiarato l'avventura con la Blues Explosion ufficialmente terminata, e proseguendo da allora con nuove band. Nel 2022 l'esordio del John Spencer and the Hitmakers, ovvero Sam Coombs, M. Sword e Bob Baert, con l'album Spencer Gets Lit It. E poi due anni più tardi Sick or Being Sick, lavoro accreditato al trio formato insieme a Kendall Wind e Macy Spider Bowman, ovvero la sezione ritmica dei Bobby Lees. Di queste, vabbè, poi insomma il ritorno della formazione per un nuovo album, appunto Songs of Protest, Loss and Protest, Personal Loss and Protest, uscito il 12 giugno attraverso Shore Records, un ritorno che nelle intenzioni si muove dentro una dimensione personale e politica. Racconta Spencer: sto vivendo una fase di confronto spirituale, descrivendo il disco come attraversato da perdita, scorrere del tempo e tensioni emotive in un mondo che appare sotto sopra. Ma la risposta, ribadisce, resta sempre la stessa: il rock and roll come energia primaria e linguaggio di resistenza. In un ulteriore passaggio, il musicista definisce il genere come il suono della rivoluzione, radicato nel blues, ma proiettato come gesto ribelle collettivo, veicolo di lutto, disillusione e urgenza espressiva. Appunto, anticipò questo album il singolo Knock 'Em Out, che abbiamo appena ascoltato, un glam rock tra chitarre garage, tastiere vintage, battiti di mani, assoli blues e vocalizzi crampsiani. L'album poi è stato presentato al Little Steven Underground Garage Cruise 2026 e poi li vedrà in tour nel Regno Unito e insomma un po' di date successive. Ma entriamo proprio in una recensione. Questo era l'articolo di Bridda, era fondamentalmente un po' un resumé di quello che sarebbe appunto accaduto con il nuovo disco di John Spencer. Ma andiamo proprio nelle recensioni, andiamo proprio nelle recensioni, e io direi di iniziare con impatto sonoro. Fabio Marco Ferragatta, che scrive: 12 giugno 2026, giornata campale per Kendall Wind e Macy Bowman, non solo fuori il nuovo The Bobby Lees, ma anche spalla a spalla con Sua Maestà dell'Esplosione Blues, John Spencer. D'altro canto, il buon John se ne era talmente innamorato da produrre il loro secondo lavoro, Skin Sweet. Ed è giusto dare risalto alla cosa, perché su ci sarà mica bisogno di introdurre Mr. Jonathan Spencer da New Hampshire. Con i Blue Explosion ormai archiviati da una decina di anni, per non parlare di Boss Hogg e Passi Galore, il nostro non ha certo perso la voglia di farsi sferagliare gola e sei corde. E infatti non ha perso troppo tempo a girarsi i pollici, tornando in solitaria con l'ormai proverbiale voglia di lordare tutto e tutti, come se non fosse passato un nanosecondo da Mowit e Dial Ham for Motherfuckers, dischi che a distanza di decenni nessuno ha ancora eguagliato, né mai lo farà, forse nemmeno lo stesso Spencer. Ma noi siamo qui non siamo qui a fare la frigna su come fosse prima meglio, perché siamo nel 2026, dobbiamo fare conti col merdoso mondo che ci circonda. Lo fa anche John, perché lui è uno che le cose non le manda a dire, anzi ti parcheggia le mani direttamente in faccia. Per il suo nuovo album sceglie un titolo che non getta alcuna ombra sui contenuti: Songs of Personal Loss and Protest. Spencer stesso deve fare quei famosi conti con l'aria putrescente che sale dalle strade del suo paese, ma anche con il dolore che proviene dal privato. Tutto sbattuto in faccia, come da tradizione. Il suono è il suo, sempre e comunque, e così sarà fino alla fine dei suoi giorni. Si passa quindi da movimenti pelvici prepotenti con bonus 8 bit, perché da Acme in giù l'elettronica gli è rimasta incollata al culo. E l'invito a Just Listen to Me in Knock 'Em Out, a lagune palustri lente, massacranti ma non meno iper sexy, in pezzi come Hangover e Sleepaway.
e poi si prendono svolte scheletriche tutte basso indiano e legnate Sixties in Give It Up for the Devil. Infine ci si ferma sotto il pulpito e si molleggia assistendo alla preghiera meno sacra, perché qui è tutto un caos and fear, come dice in Mr. Lion, finendo poi crivellati da riffoni fuzz politicizzati e virulenti in Vermin Attack e ustionati da piogge acide psychobilly in Orange Slice Blues. Perché Songs of Personal Loss and Protest ha un DNA ben definito, lo metti su e sai cosa troverai girato l'angolo, eppure non bisognerebbe di tirarlo via, di dire ok, già sentito, perché la virulenza spenseriana è contagio rapidissimo radicato, perché John, non meno importante, hai trovato i compagni di viaggio perfetti, gli unici ad oggi a innervarne lo spirito, nonostante la giovane età, risputandolo fuori a furia di cartellare strumenti e sfasciarsi le ugole correggiando. Il signore padrone dell'erciume elettrico è tornato, davvero simpatica. Questa recensione sull'impatto sonoro, firma Fabio Marco Ferragatta. Torniamo così alla musica. Era il 12 maggio, quindi un mese dopo, quando venne pubblicato il secondo ed ultimo singolo prima della pubblicazione dell'intero disco. Il singolo in questione portava il titolo di Orange Slice Blues e noi ce l'andiamo ad ascoltare. John Spencer.

Strange Slice Blues, secondo singolo pubblicato da John Spencer per questo suo nuovo album, che è anche il disco della settimana di Radio Start. Continuiamo con la lettura delle recensioni, andiamo sul nuovo numero di Buscadero, un numero storico, il numero 500 della rivista del mensile, che nacque nel 1980, copertina Elvis Presley, insomma un numero straconsigliato. C'è un bello specialone su Quando la Blues Explosion di John Spencer incontrò R.L. Burnside, un po' quindi un discorso sul blues come davvero un genere musicale o un sentimento, comunque molto molto bello. C'è anche la recensione appunto dell'album, che è Songs of Personal Loss and Protest. Andiamo a leggervi la recensione a firma Raffaele Petrino, che scrive così: John Spencer è il primo ad ammettere di trovarsi in un periodo di resa dei conti spirituale. Gli anni passano, si cominciano a perdere amici e familiari e ci si accorge che il proprio paese è entrato in piena zona Caligola, consegnandosi a un autocrate affetto da demenza senile. Però è anche vero che John sa bene dove trovare ogni risposta. Sto cercando un equilibrio tra molte cose, ma la risposta è sempre il rock and roll. Sì, perché secondo Spencer il rock and roll è il vero dono dell'America al mondo, e se c'è un musicista capace di pilotare questo disco volante atterrato sulla terra, ebbene, questo è proprio lui. Eccolo dunque alla guida di una nuova band, già testata nell'EP del 2024, che ripropone la formula del trio, la stessa dei Blues Explosion e di Passy Galore, piazzando Spider Bowman ai tamburi e Kendall Wind al basso. Alla chitarra e voce non può esserci che lui, il vecchio John, dal quale non è ovviamente il caso di aspettarsi troppe rivoluzioni. E infatti il nuovo Songs of Personal Loss and Protest non mira a introdurre particolari novità, gli basta dimostrare la buona salute del proprio autore, riproponendo in rapida e frastornante sequenza un paio di specialità della casa: il boogie dall'andamento vivace con coretti alla bell bottom di Fanfare, oppure i bassi distorti che conducono le danze in attesa delle accelerazioni, oppure esplosioni rock di brani come Hangover con inediti toni da crooner alla Iggy Pop, oppure la scheggia di pop panchettaro sibilata dal Knock 'Em Out, il primo singolo che abbiamo ascoltato. Insomma, il nuovo trio di John viaggia solido e compatto, sa risolvere la propria baraonda nel classico ritornello rapido e inodico, ma riesce anche a sfruttare al meglio i pochi strumenti a sua disposizione. Il basso di Kendall si ritaglia brevi momenti solisti o completa a incastro i riff della chitarra, riuscendo a giocarsi bene anche la carta del brano scarno e destrutturato in No More. Spider e Kendall mostrano un'ottima interazione con John, di suo in grado di terremotare ogni brano, lasciando trasparire voglia di suonare ed esuberanza tali da contagiare tutto il disco, cosa che per un uomo di 61 anni sulla scena dall'inizio degli anni 80 non è certo così scontata. E quindi lunga vita a John Spencer, certamente uno dei doni dell'America al mondo. Così scriveva Raffaele Petrino su Buscadero, regalando 3 stellette su 5 a John Spencer. Continuiamo nell'ascolto del disco, questa è Hangover.

Questa era appunto Hangover, un piccolo problema tecnico in partenza, dopodiché abbiamo per fortuna risolto. Continuiamo a leggere recensioni tratte da questo album, ispirate appunto al grande John Spencer. Torniamo sul web, Indie for Bunnies, sono i nostri siti di riferimento. La recensione firma Luca Pasquinelli, che gli dà un bel 7,5 e scrive così: un album ruvido, ricco di tensione, rabbia e vita. Songs of Personal, eccetera, eccetera, nasce da un periodo che John Spencer descrive come una fase di resa nei conti spirituale, segnata da lutti personali e da un crescente disagio verso il clima politico e sociale contemporaneo. Le sue canzoni continuano a funzionare come cortocircuiti tra blues elettrico, garage rock, punk e rockabilly deformato, accompagnato dalla collaudata sezione ritmica composta da Kendall Wind e Mackie Spider-Bowman. Spencer costruisce un album breve, nervoso, 12 brani essenziali, fisici, musica abrasiva, satura incalzante. Tutto suona vivo ed urgente. L'apertura con fanfare chiarisce subito l'intenzione del disco, nessuna introduzione rassicurante, ma un invito a entrare in un mondo storto e febbrile, subito dopo un'accoppiata al formicotone con Vermin Attack e la martellante Knock 'Em Out, intervillate da Hangover, malaticcia e strisciante. Poi Step on the Gas riprende la verve della prima traccia, mentre brani come Slip Away, soprattutto No More, lasciano emergere una sghemba malinconia. Il resto all'insegna del miglior blues elettrico di Spencer. John continua a cantare, urlare, borbottare, declamare come un predicatore posseduto da più voci contemporaneamente. Eppure sotto questa apparente anarchia c'è una grande precisione ritmica, i pezzi non si disperdono mai, arrivano, colpiscono e spariscono prima di diventare prevedibili. Chi non ha mai amato il suo approccio difficilmente verrà convertito da questo lavoro. Songs of Personal Loss and Protest non cerca compromessi né aperture verso nuovi pubblici, ma per chi segue da anni il percorso dell'ex Blues Explosion rappresenta una delle sue opere più complete, sempre e comunque in direzione ostinata e contraria, e soprattutto mai addomesticata. Madame et Messieurs, ladies and gentlemen, questa è Vermin Attack.

Questa era Verbin Attack, una delle tracce più interessanti di questo nuovo album di John Spencer, e che è il nostro album della settimana. Vi ricordo come sempre che i dischi sono usciti come al solito la maggior parte il venerdì, li stiamo già ascoltando, lunedì saprete sui nostri social qual è il nuovo disco prescelto insieme anche al singolo. E poi vi ricordo anche che dalle 21 questa sera c'è come sempre Globster ai controlli, per i due programmi Filander alle 21, alle 22.30 in sequence. Andiamo a leggere l'ultima recensione, torniamo alla carta stampata, il numero di blow up in edicola con Serge Gainsbourg, e la recensione è a firma del direttore, il mitico Stefano Isidoro Bianchi, che dà 7.3 a John Spencer. Ve la vado a leggere. Diciamolo, non è che la fine della Blues Explosion abbia cambiato granché il suono proposto da John Spencer, anzi direi che non ha spostato di un millimetro. Solo gli interpreti chiamati alla sua corte ruotano a seconda di come gira il mastermind. Stavolta si tratta di Kendall Wind e Mackie Spider-Bowman. La sezione ritmica dei Bobby Lees, nonché da diversi annetti la sua touring band. E il titolo dell'album è stranamente personale, persino intimo, e viene giustificato così: vivo un periodo di riflessione spirituale. Negli anni appena trascorsi ho vissuto un bel po' di conflitti e perdite personali. Il tempo che passa chiede sempre il pedaggio. La perdita di amici e familiari, il mondo che sta andando a puttane, ci fa pensare che stiamo perdendo tutte le nostre libertà più basilari. Sto cercando di rimettere insieme molti pezzi. La risposta che mi viene è sempre quella: rock and roll, perché rock and roll è il vero regalo che l'America ha fatto al mondo, il suono della rivoluzione. È piovuto dal cielo, è un urlo, un oggetto volante cromato, un mostro in arrivo dall'iperspazio che è atterrato affinché i freak potessero dire la loro. È lo scatenato suono della ribellione, il blues è la mia Bibbia, rock and roll è il nostro grido di battaglia. E tanti esclamativi. A 20 anni, dice Isidoro Bianchi, avrei dato, ho dato, la vita per parole simili. Oggi che sono vecchio e rincoglionito, mi serve solo ascoltare la musica per eccitarmi e dedurne quanto segue. Fanfare, Vermin Attack, Step on the Gas e Wet n Wild sono straclassiche sincopi garage blues e ci hanno in mezzo sprazzi di chitarra che svettano. Hangover è un blues mutante che si potrebbe perfino definire sperimentale. Knock 'em Out, un fibrillante 60s punk beat. Give It Up for the Devil e I'm Heading Off and No More sono classici funk alla Spencer. Orange Slice Blues, uno scivolante rockabilly and roll, e il resto è il resto. Ma certo, è sempre la stessa musica di sempre. Quante volte l'ho sentita? 1000? 1 milione? 1000 milioni? Ma non posso farci niente. Mi fa sempre rizzare i capelli che mi sono rimasti in testa. Perché tanti anni fa avevo 20 anni, oggi ne ho ancora 20 ed è molto probabile che morirò ventenne. Questa è la fantastica, grandiosa chiusura di Stefano Isidoro Bianchi di questo disco che, diciamo ragazzi, è uno di noi, John Spencer, ed è un disco rassicurante, ci fa star bene anche in queste giornate, in questo periodo davvero di merda. Andiamo a chiudere con la closing track di tutto l'album, No More, e che Dio salvi John Spencer. Ciao a tutti, appuntamento a sabato prossimo. Vi ricordo domani la replica alle 8.30. Ciao, ciao, ciao.

0: amore mediterraneo.
1: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

Filo diffusione. Musica per sognare. Il brano è Adriatico del maestro Bruno Canfora. Siete sempre all'ascolto di radiostart.it.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster. Un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica. Il nostro viaggio sonoro comincia da Venezia con Gigi Masin. Movement, nuovo album che esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta di New York Secret Bones Records. Il brano che ho scelto è Bed on Mars.

da Göteborg, Lights and Motion. Bloom 2, 8 files pubblicati dall'etichetta di Charlotte, Deep Elm Records. Ascoltiamo Butterfly.

da San Pietroburgo Tumani Limana. Vuoxa Sessions. Sei files pubblicati dall'etichetta russa Local Gods. Ho scelto Big Water.

da Valencia Juliseus, Nothing Under Heaven. Esce in compact disc, vinile e files digitali per l'etichetta di Oakland N5MD. Il brano che ho scelto è Tour Rat.

Bing è la nuova compilation dell'etichetta tedesca Attenuation Circuit. Esce in CDR, edizione limitata a 100 copie. Ho scelto il brano di Foltergeist dal titolo Freitag.

andiamo in Iran con Ronin Ton. Agonixis, 10 files in formato FLAC pubblicati dall'etichetta statunitense Cryo Chamber. Ho scelto Atomic Heart.

da Mosca R.Hertz Hybrid Dub, 12 pollici in edizione limitata 200 copie per l'etichetta dell'AIA Special Lounge. Facciamo girare Reversed Dub.

Andiamo in Nuova Zelanda con Subset, Gathering the Threads, 12 pollici edizione limitata, pubblicato dall'etichetta australiana Primally Colors Music. Facciamo girare Suroch.

andiamo in Inghilterra con Tactile, For Incursion, 7 pollici edizione limitata, 25 copie per l'etichetta di Penart Incursion Audio. Facciamo girare Altered State.

Trip, sette files pubblicati dall'etichetta di Brussels, Subcarbon Records. Ho scelto Catacombs featuring Roy Hoss.

Andiamo in Polonia con Progressonic. Breath, 6 files pubblicati dall'etichetta polacca Auralast. Ho scelto Exhale Martin Jarl Remix.

da Kingston Horace Andy. The Voice in Sound esce in LP e CD, entrambi in edizione limitata per l'etichetta tedesca Ecobeach. Ascoltiamo Skylarking TVS Remix.

da Londra, Substack. Dimensions of Delay, 4 files pubblicati dall'etichetta inglese Ubertrend Records. Ho scelto Always Returning.

Restiamo in Inghilterra con Bushwaka. Bolt, 4 files in formato MP3 pubblicati dall'etichetta americana Sublevel. Ho scelto Trent.

Da Roma, Christopher Ledger. Get It Started Extended Play. Due files pubblicati dall'etichetta italiana HF Tool. Ho scelto In Time.

torniamo in Germania con Ray Okpara, Brainhouse Remixes, 7 files pubblicati dall'etichetta di Mannheim, Ama Recordings. Questa è Brainhouse

Torniamo in Italia con TLXCO, Did You Smoke, 4 files pubblicati dall'etichetta di Barcellona, Selva Manser. Ascoltiamo Listen Now.

Railroad Watch, volume 8, compilation di 5 files dell'etichetta di Wrexham, Crazed Behavior. Ho scelto il brano di Cosmo Dodd dal titolo Wave Front.

Andiamo a Los Angeles per questa collaborazione tra Verses, GD, Jacques Green e No Sighting. Devoted, due files pubblicati dall'etichetta di Londra Lucky Me, ho scelto Curve.

torniamo in Inghilterra con Swishan, Higher Extended Play, quattro files pubblicati dall'etichetta inglese Insert Image. Ho scelto Promises.

nuova collaborazione tra l'americano Container e l'australiano Will Guthrie. Fern esce in 10 pollici per l'etichetta svizzera Cave 12. Dal lato A, Fern.

andiamo in Ucraina con Vakula. Times esce in vinile per l'etichetta di Istanbul OAT. Facciamo girare Soul Time.

Detroit con questa nuova collaborazione tra Alden Tyrell e Detroit in Effect. The Grace 2, 12 pollici edizione limitata per l'etichetta di Rotterdam Clone Records. Facciamo

torniamo in Australia con Jensen Interceptor. I want to shift gears for a minute. 5 files pubblicati dall'etichetta di Berlino A7A. Ascoltiamo Other Room.

torniamo in Germania con Chris Liebing. Higher Things, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta tedesca CLR. Questa è Higher Things Fiat Remix.

torniamo in Inghilterra con Mark Broom. Reality Check, 12 pollici vinile giallo, pubblicato dalla britannica Blueprint Records. Facciamo girare Hide One.

Ultimo brano per questa puntata di Filander. Andiamo a New York con Tiga Poe. Together you gather all power applied worldwide. Long Plane, pubblicato dalla berlinese Treasure Records. Facciamo girare Don't Panic featuring Miss Carrie Stacks. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

I am coming from my Instagram, where a record was a record.

0: Radio Start.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando.